0: aventura de la vida te enamora minuto a minuto. Atrévete a vivirla. Radio Sono Onda, 99.7 FM. La radio de tu corazón.
1: Sono Onda.

0: Sono Onda le da la hora. 0:56.
1: Usted es parte de nuestra historia. Sono Onda HD en